0: Hits su Radio Number One.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sali in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta Le Donne al Volante.
5: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui!

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Just give me some.

cerchi. È qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio number one, le 5.
2: Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
2: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
2: Su Radio Number One.

0: Radio Number One
1: Summer One Nights.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: posto, che è poi questa, e ho dei ricordi molto belli, perché magari rimanevi in sì poche persone, poche cose da fare, però molto divertenti, perché c'era una sorta, non lo so, ricerca di famiglia, no? Di voglia di fare gruppo e di stare insieme, di fare delle cose. Poi con una città che si diventa sicuramente più vivibile, quindi parcheggi che si trovano facilmente, niente traffico. Non so, io ho dei ricordi molto belli delle settimane trascorse in città mentre tutti gli altri erano fuori dai maroni, come si suol dire. Allora, vi ho promesso una dritta che arriva dalla Cina per chi si sente solo, proprio anche un po' in generale nella vita, no? In Cina ci sono tanti single che soffrono di solitudini, e per questo c'è questa azienda cinese che si chiama Ubtech, che ha creato un robot, un compagno emotivo praticamente. Si tratta di un umanoide a grandezza naturale, ultrabionico, dalle sembianze umane, anche molto bello. Ci sono delle foto, non lo so, io ho un altro concetto della bellezza, però sicuramente brutto non è, insomma, ho visto cose peggiori, diciamo, in giro umane. Allora, su questo sito, questa piattaforma digitale cinese ha pubblicato questo video promozionale lanciando questo umanoide, scrivendo: sembra una persona vera, il robot più bello mai visto, e ha aperto le prevendite per acquistarlo. Sono già finite e sono andati a ruba sti robot, ne hanno venduti più di 3000 prenotazioni, si doveva versare qualcosa come 380 euro, una roba del genere, e non è ancora chiaro qual è il prezzo finale, quindi potrebbe arrivare anche la fregatura, nel senso, tu dai 380 euro ma non sai quanto costa, potrebbe costarne, non lo so, 50.000, quindi non lo so, si sono un po' fidati quelli che l'hanno acquistato. Il robot sarà disponibile in una versione maschile che peserà circa 40 kg, alto 1,83 m, quella femminile invece è alto 1,68 m, peserà 35,2 kg. Le versioni sono tutte personalizzabili, quindi se lo vuoi con gli occhi azzurri te lo fai con gli occhi azzurri, se lo vuoi un po' più scuro, un po' più abbronzato, te lo fai abbronzato, come vuoi. L'unico difetto, diciamo, che ha questo umanoide è che ha solo 4 ore di autonomia, poi lo devi mettere in carica, quindi
1: dipende cosa ci fai, però 4 ore possono bastare.
0: Hai ragione, Danny, sono d'accordo con te. È un se te lo porti in giro rischi che si scarichi, comunque che ti si afflosci da qualche parte. Se lo tieni in casa lo puoi sedere magari anche in carica vicino a te, lo so, guardi la TV, giochi ai videogiochi. Ho capito quello che pensi. E 4 ore sono sufficienti. Cioè, alla mia età anche meno. Comunque, va bene.

Just New, il pezzo di LP di qualche anno fa, del 2016, su Radio Number One, nel Summer One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, ascoltatori che si sentono un po' soli perché sono rimasti in città da soli. Non lo so, io ho dei ricordi di quando rimanevo a Milano.

0: sì.
1: Caro Danny Nardi, la nostra canzone saremo io e te a Cussì per tutta la settimana tra le 7 e le 10 su Radio Number One.
0: Saremo io e te e a Cussì.
1: Mamma mia, siamo terribili a cantare, non facciamolo mai più. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One. Attenzione, ti riportiamo indietro al 1990.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

Spengeng e Go West, come vi avevo preannunciato, le grandi canzoni di Radio Number One ci riportano indietro di qualche anno. Era il 1990 quando arrivava questa canzone. Tutto in vacanza, tutto fermo, ma non i pipponi della Doriani su Radio Number One. Come per ogni canzone abbiamo qualcosa sicuramente da raccontare. E la cosa che ho da raccontarvi è che il successo di questa canzone è stata una botta di fortuna, nel senso che i Go West stavano lavorando al loro album e non avevano nessuna intenzione di partecipare alla colonna sonora del film di Pretty Woman. Mancava però una canzone nella colonna sonora del film di Pretty Woman e quindi all'ultimo momento il brano fu inserito nei titoli di testa del film, perché appunto la casa discografica cercava un pezzo e lo incluse così all'ultimo momento, trasformandolo nel loro più grande successo. Quindi è stata a tutti gli effetti una botta di fortuna. Una botta di fortuna anche il titolo della canzone, che è arrivato praticamente così casualmente, nel senso che il cantante dei Go West era in un bar, ha sentito questa frase e ha deciso di intitolarlo così. Quindi vedi, delle volte insomma, quando è destino avere successo con qualcosa, il destino poi fa il suo corso e arriva quello che ti deve arrivare. Arriva quello che deve arrivare, diceva una vecchia canzone. Peggy Goo su Radio Number One, questo è il singolo nuovo, si chiama Who Man.

0: fine, bossa nostra di Gaia su Radio Number One. Ancora buongiorno.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno da Radio Number One, da Manuela Doriani, sono le 8 in punto.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bolino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19 e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura, la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi un milione di posti di lavoro.
4: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
6: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo, 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
7: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney, Berruti riesce a conservare il vantaggio. Berruti è medaglia d'oro, ha vinto!
6: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichilla del Settebello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano, il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni, i funerali si svolgeranno in forma privata.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: chiama Summer Funk ed è la canzone che Francesco Gabbani ci regala per quest'estate 2026. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One insieme a Manuela Doriani nella nostra porzione di Summer One, appunto tra le 7 e le 10 tutte le mattine per tutta l'estate, ve lo posso dire, sono la vostra certezza. Se vi svegliate, accendete la radio su Radio Number One, troverete sempre me. Me e Denny Nardi, appunto, in questa settimana di Ferragosto. Sei content?
1: Guarda, io sto vedendo dietro alle tue spalle che c'è quell'ominide giapponese che dura 4 ore.
0: Il fidanzato, sì, l'umanoide fidanzato. Sì, mi sono un po' stufata, diciamo, delle mie relazioni d'amore.
1: Ecco.
0: Quindi ho optato per un umanoide che almeno non parla. In teoria non dovrebbe parlare, poi non lo so, magari fai gli upgrade.
1: La speranza cioè, è quella, sì.
0: Esatto, con gli upgrade magari non lo so, ti dice anche delle cose carine, speriamo. Allora, sì, ne parlavamo prima appunto nel Summer One. Ascoltatori in giro per l'Italia che non sono in vacanza, che si sentono magari anche un po' soli soletti e quindi ci mandano messaggi al 393 444 0444. Sentiamo.
2: Buona giornata.
0: Lui è sempre e lavora in questa fabbrica, credo, ed c'è sempre un casino attorno a lui che è una roba micidiale, mi fa morire dal ridere. Sentiamo.
3: Ciao Manu.
4: Da Marida,
3: un saluto a tutti.
4: Buone vacanze.
3: E da Bergamo.
0: Buongiorno Manuelita.
5: Hai detto la cosa giusta.
6: Che bello.
5: Stare in città.
6: Al mese di agosto.
5: Non c'è nessuno.
6: Ma proprio nessuno.
5: Tangenziale ovest liscia come l'olio.
6: A quest'ora mi facevo un mezz'ora, 40 minuti di coda.
5: Invece liscia come l'olio.
6: Ciao belli.
0: Allora, buona tangenziale anche a te, liscia come l'olio. Oddio, sarebbe meglio essere su una spiaggia della Sardegna, eh. Però se uno è proprio obbligato a restare a Milano, tanto meglio così che non ci sia traffico.

0: il pezzo di Tame Impala, si chiama così, Dracula. Su Radio Number One alle 8:16, ancora buongiorno, un buongiorno particolare alla mia amica Roberta dalla Val di Lana. Dove sarà la Val di Lana? Ho chiesto a Danny Nardi, dov'è la Val di Lana? Mi ha detto sarà vicino a un gregge. Battutona. Vabbè, insomma, non lo sappiamo. Comunque deve essere un posto bellissimo sicuramente. Un saluto anche a Anto, che è un'altra nostra ascoltatrice che ci ascolta appunto in questo 10 agosto, dove si muore di caldo e dove io sono veramente piena di idee regalo che possono risolvere questi nostri problemi. Abbiamo parlato del robot umanoide che possiamo utilizzare come fidanzato o fidanzata se ci sentiamo soli, e adesso parliamo del frigorifero per esseri umani quando abbiamo troppo caldo. E in Giappone hanno progettato questa cabina di raffreddamento che abbassa la temperatura corporea in pochi minuti. È un vero e proprio frigorifero per esseri umani, si chiama Doyemon Box, e a prima vista sembra una cabina doccia, però questi bocchettoni non erogano dell'acqua come le docce, ma aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria su testa, collo, spalle e schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media e la durata è 20 minuti, nel senso che il frigo si spegne da solo dopo 20 minuti che si è dentro, per evitare che il troppo fresco possa diventare appunto un pericolo. Per me il troppo fresco diventa un pericolo già da subito, nel senso che se mi spare, se ho un caldo boia, entro in questa roba qua alla mia età e mi spare dell'aria fredda sulla schiena, sul collo e sulla testa,
1: rimango fermo lì.
0: Sì, rimango ferma lì, figurati, vengo frizzata come una possum. Come dimensioni non è come quella di un frigorifero, un po' più piccolo, anche delle ruote se lo vuoi spostare oppure prestarlo al vicino di casa. Per quanto riguarda invece i consumi, sono la metà di un normale condizionatore. Per andare in spiaggia è l'ideale, scrivono nello spot che promoziona appunto questa ideona tutta giapponese. Dentro potete metterci anche le bibite per mantenerle al fresco, e anche il prezzo non è così eccessivo, costa 1,5 milioni di yen, pari a 5.000 euro. Ma cosa vuoi che siano 5.000 euro? Cosa vuoi che siano? Un'idea regalo per il prossimo Natale. A proposito, a Natale mancano 137 giorni. Così non lo vedo, perché mi sembra una notizia interessante per chi magari attende il Natale.

0: guardare una foto.
1: Amore, si chiama così la canzone di Elisa che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin. Yes.

0: Number one, viabilità.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla 1 Milano-Bologna, code tra Piacenza Nord e Parma in direzione Bologna. Sempre sulla 1 Milano-Bologna, code anche tra Modena Sud e Allacciamento A14 Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, incidente tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano. A4 Brescia-Padova, code per 3 km a causa di un incidente tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova. A21 Torino-Brescia, traffico rallentato all'Allacciamento A21 A1 in direzione Brescia. A6 Torino Savona, traffico tra A10 Genova Ventimiglia e Altare in direzione Torino. Strada statale 16 Adriatica, traffico rallentato tra la strada statale 7 via Appi e l'incrocio Fasano in direzione Padova. A10 Genova Ventimiglia, traffico tra Genova Aeroporto e Allacciamento A7 Milano Genova in direzione Genova. E per il traffico è tutto. Buon viaggio.
0: Summer One.

0: Tears Dry on Their Own, canzone del 2006 di Amy Winehouse che abbiamo riascoltato questa mattina il 10 agosto 2026, quindi un bel po' di anni dopo, alle 8.35 su Radio Number One nel Summer One. Ancora buongiorno, Manuela Doriani, Deni Nardi, tra le 7 e le 10 nella nostra porzione di Summer One, dove diamo dei consigli utilissimi e anche delle idee regalo per il prossimo Natale. Abbiamo parlato del frigorifero per esseri umani inventato in Giappone, che serve per insomma rinfrescarsi in questi giorni di caldo tremendo. Andrea, in teoria dovrebbe andare peggiorando, no? Col riscaldamento climatico, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che le previsioni non sono proprio rose. C'è un nostro ascoltatore che nel suo messaggio, che è un po' colorito, però fa ridere, ha riassunto, secondo me, il pensiero che abbiamo avuto tutti sentendo e, nel mio caso, leggendo la notizia sul frigorifero per esseri umani. Sentiamo.
1: Manu, mai quel frigorifero là, che sei un water, perché con tutta quella fredda mi cago dosso, se no.
0: Esattamente, sì, credo che non ci sia, però bisogna posizionarlo in prossimità di un bagno, sicuramente. Siamo stati coloriti, abbiamo parlato di water, di frigo, eccetera. Meno male che arriva Sienna Spyro a riportare un po' di delicatezza e un po' di classe in questa nostra mattinata.

0: è finita così, non me lo ricordavo, pensavo ci fosse ancora un tipo you finale, ci poteva stare un sospiro, che ne so. Era Sienna Spyro su Radio Number One alle 8:40, tra poco una grande canzone che ci riporta indietro il 1980.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

canzoni preferite di Bruce Springsteen, questa grande canzone che abbiamo scelto per voi questa mattina su Radio Number One, 1980, Hungry Heart, nonostante non sia una canzone scritta e pensata per Bruce Springsteen, cioè scritta da Bruce Springsteen ma non pensata per se stesso ma per i Ramones. È curiosa la storia di questa canzone, nel senso che possiamo ricollegarci alla stessa botta di fortuna dei Go West di cui parlavamo circa un'oretta fa, nel senso che Bruce Springsteen la scrisse nel 1979 dopo aver visto i Ramones suonare ad Ashbury Park Joe Ramone gli chiese di scrivere una canzone per loro. Bruce tornò a casa entusiasta, contento, felicissimo e compose appunto questa Hungry Heart quella sera stessa. Però successe il colpo di scena, il manager gli disse in sostanza di tenersela, il manager dei Ramones, cioè, e quindi dice vabbè, insomma, peccato, io ci avevo messo tutto l'entusiasmo, tutta la gioia del mondo, va bene, me la tengo e me la canto. E infatti è diventata praticamente il primo singolo di Springsteen a entrare nella top 5 americana, arrivando al numero 5 della prestigiosa classifica di Billboard. Quindi, come vi dicevo prima, un'altra bella botta di fortuna. Arriva Annalisa su Radio Number One con la sua canzone estiva.

0: alla fine di questa seconda ora della nostra porzione di Summer One con questo pezzo bellissimo del 2013 che si chiama Wake Me Up di Avicii, un talentuosissimo DJ produttore svedese, ormai scomparso purtroppo da un po' di anni nel 2018, e questa canzone confermò a tutti gli effetti il suo grandissimo talento. Immaginatevi un DJ produttore all'epoca giovanissimo nel 2013, conosciuto per i suoi pezzi di musica elettronica, anche belli pesi, insomma pestati, cioè uno degli headliner di festival importanti come l'Ultra Music Festival di Miami presentò questa canzone. Immaginatevi un festival pieno di gente che si aspetta di sentire della musica elettronica pesantissima, arriva Avicii, che all'epoca era famosissimo, molto molto amato e acclamato, e suona questa canzone. Quindi parte banjo, fisarmoniche, rock, cantante country, queste cose qua. E beh, all'epoca insomma era stato un rischio che gli aveva portato, insomma la gente era rimasta spiazzata, gli aveva portato anche un bel po' di fischi. Però lui era talmente insomma talentuoso e credeva talmente insomma in questo pezzo che lo suonò lo stesso, e infatti aveva ragione, perché poi è diventato il successo che tutti conosciamo e che abbiamo riascoltato questa mattina su Radio Number One nel Summer One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Siamo pronti ad ascoltarti. La combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444. La musica che cerchi è qui.

0: L'estate di Radio Number One.
1: Buona mattinata a tutti da Radio Number One. Manca un minuto alle 9.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania, la precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi, valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina, punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Baby Steps, questa canzone nuova di Olivia Dean su Radio Number One, per augurarvi ancora buongiorno, buona mattinata. Io sogno un duetto tra Sienna Spiro e Olivia Dean, perché trovo che siano due cantanti a parte bravissime, ma anche veramente con una raffinatezza, cioè proprio con una classe, uno stile che insieme secondo me raggiungerebbero veramente la perfezione. Allora, siamo partiti così insieme a Emanuela Doriani e Danny Nardi fino alle 10, questa è la nostra porzione di Summer One, dove facciamo cose, parliamo di cose. Ho finito le invenzioni rivoluzionarie per questa mattina, però ho altri assi nella manica, non mi mancano, nel senso che ho parleremo di case molto piccole, parleremo di imprese molto folli e di prelibatezze, però ecco, le prelibatezze le teniamo per ultime perché adesso siamo ancora vicini alla colazione, magari qualcuno la sta ancora facendo, quindi è un argomento da trattare un po' più tardi. Nel frattempo volevo aprire una parentesi, siccome sono arrivati un po' di messaggi al 393-444-0444 in risposta alla richiesta che noi della Combricola vi stiamo facendo, volevo ricordarvela un pochino meglio. Sta passando un promo nell'arco della giornata, ecco, ve lo ci teniamo io e Coso in Coso, io Sergio Sironi e Pat Romano, a sentire il vostro parere, a fare in modo che possiate dare il vostro contributo per la nuova edizione, per la nuova stagione della Combricola. Quindi cerchiamo idee da voi, che cosa vi piacerebbe sentire nella nuova edizione della Combricola che partirà il 31 di agosto, punto di domanda. C'è qualcosa che vi manca, c'è qualcosa che vorreste, c'è qualcosa che vorreste fare voi in prima persona perché siete poi i protagonisti di questo programma? E allora suggerimenti, idee e commenti al 393-444-0444, siamo qui a raccogliere tutte le vostre indicazioni, cari. Ogni vostro desiderio è un ordine, è vero. Allora, nel frattempo noi passiamo il tempo ascoltando la bella musica di Radio Number One col volume più alto che si può, anche se sono le 9 del mattino. Michael Bublé, Heaven Makes You Yet.

Grande Bruno Mars, Oh My Soul, è solo una delle tante canzoni contenute in questo suo album che parla d'amore, d'amore. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One alle 9.13 minuti. Buenos dias, ancora buongiorno da Manuela Doriani, la nostra porzione del Summer One tra le 7 e le 10 ogni mattina per parlare di cose e tante cose che succedono nel mondo. Quanto può essere piccola una casa per abitarci? Punto di domanda. Nel 2024 la grandezza minima era di 28 metri, poi siamo passati a 20 metri quadri. Ma quella di cui vi parlo questa mattina è ancora più piccola. C'è un monolocale di 7 metri quadrati in affitto nel centro di Modena. Quanto può costare una casa di 7 metri quadri? 330 euro al mese. Costa 200 euro e poi si includono le spese condominiali, per cui si aggiungono circa 130 euro. Mi sembra tantino, eh? È un vero record a Modena. Può tranquillamente essere definita l'abitazione più piccola mai affittata. E la domanda ovviamente sorge spontanea, come dice Patromano. E le legale tutto ciò? Se ne sta interessando il comune di Modena, perché sono state tante ovviamente le segnalazioni per questo annuncio che è comparso su tutti i portali, quelli che affittano appunto appartamenti. Il comune si è mosso, la polizia locale è intervenuta per fare un sopralluogo, per fare i rilievi, e c'è un fascicolo diciamo all'ufficio abusi del comune che è già aperto per fare degli accertamenti e per vedere, stabilire se è illegale. Insomma, è come una stanza però in affitto in condivisione, cioè è piccolina, c'è il frigorifero, ci sono delle foto tra l'altro, c'è un fornello, un letto singolo, un bagno minuscolo con la doccia, e poi all'ingresso ci sono incastrati tipo un armadietto e un frigorifero. Quindi è come una casa, una stanza in una casa in condivisione. 330 euro mi sembrano un po' tanti, saremo a vedere come andrà a finire.

0: Solly Roy con Call It, questa è la musica di Radio Number One, l'estate di Radio Number One, sono le 9:21 e tra poco, facendo tre giri su se stesso, Danny Nardi si trasformerà in Meteo Danny e ci racconterà tutto quello che riguarda il meteo nei prossimi giorni. A tra poco.
1: L'estate di Radio Number One. La combriccola vuole sentire la tua voce. Manda un WhatsApp al 393-444-0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata alla meteo a nord, inizialmente sereno, poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporale informazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura, temperatura in rialzo con massime tra i 33 e i 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino, temperatura in rialzo con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche sporadico piovasco lungo la dorsale appenninica, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: canzoni che ci ricorderanno l'estate del 2026, quando le riascolteremo tra 2 o 3 anni. Oh, The Bows, ti ricordi Magnetic? Ti ricordi, eravamo sulla spiaggia che ci bevevamo una bella birretta, ci rilassavamo con il nostro libro, con Radio Number One in sottofondo. Che meravigliosa immagine. Non è così per tutti, perché ci sono molti nostri ascoltatori, pensavo molti meno, devo dire la verità, invece ci sono molti scombricolati che sono assolutamente attivi al lavoro, all'ascolto e insomma magari anche un po' arrabbiati. Ci stavamo ammazzando la risata io e Danny Nardi, perché stavamo facendo un sunto nonché un mashup di tutti gli argomenti che abbiamo trattato dalle 7 di questa mattina ad oggi. Allora, abbiamo parlato di un androide che ti fa compagnia, che diventa il tuo fidanzato o la tua fidanzata all'occorrenza se ti senti solo.
1: Per ben quattro ore,
0: perché ha una carica di 4 ore, poi lo devi mettere in carica. E quindi insomma diciamo, beh, va bene, perché si assenta per un po', no?
1: Sì.
0: Cioè ti lascia i tuoi spazi, capito? Che è una cosa che spesso viene richiesta. Quindi androide come fidanzato virtuale, diciamo. Poi abbiamo parlato del frigo che riscalda che raffredda le persone.
1: Sì.
0: Anche quello utilissimo, idea regalo per Natale, per la prossima estate, quando patiremo di nuovo il caldo. E poi abbiamo parlato di una stanza in affitto a Modena di 7 metri quadri. Quindi noi ci stavamo immaginando l'androide e il frigo nel monolocale da 7 metri quadri. No, così. Ma abbiamo messo tutto insieme.
1: Una figata unica.
0: Comunque, in effetti, sì, mi dicevi che ci sono dei bilocali. Stavamo ragionando su questa casa molto piccola che viene messa in affitto a Modena, che ha fatto tanto discutere. Però, in effetti, ci sono dei monolocali da 20 metri quadri che costano 800, cioè dei bilocali da 20 metri quadri che costano 800 euro. Quindi, una stanza da 7 metri quadri a 330, diciamo che ci sta, sono i prezzi.
1: È nella
0: di mercato.
1: Media, sì.
0: È nella media, lo so, io vivo in Africa, quindi per me abbiamo altri prezzi alle Canarie da queste parti. Comunque va bene, abbiamo messo tutto insieme, abbiamo fatto questo bel mashupone. Tra poco invece vi racconto di un'impresa abbastanza folle che hanno fatto due turisti in Australia per cercare di risparmiare qualcosina su un biglietto di un traghetto, e hanno rischiato però molto grosso. È andata bene, ma hanno rischiato molto grosso.

anni fa Juanes ci ha regalato questa meravigliosa hit che abbiamo riascoltato su Radio Number One. Sono le 11:37 e non abbiamo ancora terminato di farvi ballare o cantare con le migliori canzoni di questi ultimi anni, come quella che arriva adesso, Flowers, lei è Miley Cyrus.

0: con Flowers su Radio Number One. Tra poco una grande canzone, restate con noi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Una delle canzoni più belle della storia per quel che mi riguarda, ma sono sicuro che anche tanti altri la trovano esattamente allo stesso modo, la considerano allo stesso modo. It's No Good, Depeche Mode. Era il 1997 quando i Depeche Mode diventano ufficialmente un trio, pubblicano per la prima volta un album in qualità di trio, perché nel 1995 Alan Wilder decide di abbandonare la band. Tutti quanti sanno dei problemi che Dave Gunn, il cantante dei Depeche Mode, ebbe con le dipendenze, con la droga, e proprio per questo motivo Alan Wilder decise di abbandonare la band, i Depeche Mode, e da quel trio nacque Ultra, all'interno del quale c'era per l'appunto anche questa It's No Good, che è rimasta nella storia. Chissà se rimarrà nella storia anche questa prossima canzone che ascolteremo.

0: con My Body Isn't Ready chiude questa nostra seconda ora insieme con la Summer One mattutina su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, questa è Radio Number One, sono le 12 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. Stretta Germania sui respingimenti. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo. Con l'entrata in vigore del nuovo patto dell'Unione Europea riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Ma il Viminale respinge l'idea, nessuno da riprendere. Intanto è allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato con 50.000 ingressi in 48 ore. Tajani, fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Medio Oriente, secondo alcune fonti, il premier Netanyahu ha detto a Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump e le forze israeliane per questo si stanno ritirando sulla linea gialla. Lo scrive il Jerusalem Post, la stessa ha ricordato la linea pubblica presa invece ieri dal premier, sottolineando la posizione della Casa Bianca di non preoccupazione rispetto a tali dichiarazioni, confermando un graduale ritorno alla linea gialla e un'interruzione degli attacchi a Gaza. Caldo intenso per la settimana di Ferragosto, si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città, 19 quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore. Il caldo continua a farsi sentire per l'intensificarsi dell'anticiclone subtropicale. Il termometro risale un po' ovunque con picchi di 39 gradi a Roma e 38 in numerose città del centro-nord e delle isole. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960, aveva 87 anni. Il 3 settembre fu il grande giorno di Berruti e dell'Italia, a 21 anni ruppe il dominio USA nella disciplina che durava dal 1932, sconfisse i favoriti americani eguagliando il record mondiale di 20.05 e si aggiudicò il record olimpico. Masters 1000 ATP, Jannik Sinner salta a Cincinnati per un problema al ginocchio destro, non sono ancora pronto per gareggiare. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

mattutina. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno in questa nostra mattinata di lunedì 10 agosto 2026, in cui abbiamo parlato di ferie, abbiamo parlato di vacanze, di spostamenti, abbiamo dato anche qualche consiglio grazie ai vostri messaggi al 393-444-0444. Ho trovato, a proposito di ferie, a proposito di vacanze, questo dato che è molto molto indicativo su quella che è la situazione italiana per quel che riguarda per l'appunto le ferie maturate. L'Italia infatti è tra gli ultimi paesi per numero di giorni di ferie nell'Unione Europea. Si parla tanto di italiani che non vogliono lavorare, di italiani che lavorano poco rispetto agli altri. In realtà non è così. Ovviamente questo grafico che adesso vi leggerò è stato realizzato riferendosi alle ferie retribuite per un lavoratore dipendente con un contratto a tempo pieno, quindi poi nella media le cose cambiano. Però ecco, noi abbiamo un numero minimo di giorni ferie di 20, chiaramente sempre contratto dipendente, e poi c'è il numero dei giorni festivi nazionali che sono 13 giorni di festività nazionali, portando il totale a 33. Ma il paese che ha più giorni di vacanze è l'Austria con 38 giorni, e noi siamo molto molto indietro. Tra poco approfondiamo ancora di più, è interessante.

Italia e di ferie, perché è stato pubblicato questo bel dato, devo dire la verità, che ci permette di poter analizzare le cose in una maniera un pochettino diversa rispetto al solito, cioè il dato riferito al numero di giorni di ferie medi per l'Unione Europea. L'Italia si posiziona al terzultimo posto, abbiamo in totale tra numero di giorni di ferie e giorni di festività nazionali 33 giorni da giocarci nel caso in cui si tratta di lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno. Dicevamo qualche minuto fa che l'Austria è al primo posto con 38 giorni totali di ferie e di festività, di vacanze, seguita poi da Malta, sempre con 38 giorni, e Francia con 36. Noi siamo davanti soltanto a Grecia e Germania, la Grecia con 26 giorni e la Germania con 29 giorni. Quindi, in buona sostanza, ci sarebbe bisogno di più giorni di ferie, più giorni di vacanze. Non sarebbe una brutta idea. Ah, speriamo che le cose possano cambiare in futuro. Vabbè, Ernia Bresch, Fabri Fibra, Parafulmini.

0: Opalite, Taylor Swift, anche lei su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

fan. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number

Alvise Salerno, buongiorno a tutti, tra poco anche buon pranzo a tutti, dato che sono le 12:28, quindi quasi 12:30. Abbiamo parlato nei minuti scorsi delle ferie per gli italiani che non bastano, che sono pochi rispetto ai giorni che invece vengono maturati negli altri paesi d'Europa. È arrivato questo messaggio al 393-444-0444 da parte di Federico, che dice: ciao Alvise, io mi accontenterei di fare 3 settimane di vacanze ad agosto, ma il capo non va più in là delle 2, magari 2 e mezza. Perché poi c'è anche questa situazione da tenere in considerazione, cioè che tanti lavoratori in Italia sono lavoratori per delle aziende private, di conseguenza i ritmi sono quelli dell'azienda per cui si lavora, e se il datore di lavoro dice noi chiudiamo tot giorni in questo mese dell'anno, i lavoratori devono adeguarsi e quindi magari non possono partire in altri periodi dell'anno dove sarebbe più congeniale. È una situazione che magari andrebbe rivista, però al momento è così. Speriamo possa cambiare. Adesso Beyoncé.

0: Potential Somber su Radio Number One, che ci porta direttamente alla grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

ma non intesa semplicemente come quattro mura, perché Mick Hucknall ci racconta quella sensazione molto più difficile da spiegare, ovvero il bisogno di trovare un posto, magari una persona che ci faccia sentire davvero a casa. Il brano è del 2003, la title track dell'ottavo album dei Simply Red, un disco importantissimo anche perché fu il primo pubblicato attraverso l'etichetta indipendente creata dallo stesso Hucknall. Forse è proprio questo il bello della canzone, no? Puoi girare il mondo, come dicevamo prima, cambiare città, innamorarti di un altro paese, ma alla fine la sensazione è quella lì, quella che si prova quando sei a casa, non intesa come luogo fisico, ma proprio con le persone a cui vuoi bene e che ti fanno sentire in compagnia e a tuo agio in ogni momento dell'anno, della giornata, del secolo. L'appuntamento con la grande canzone di Radio Number One tornerà anche nella prossima ora, in questo lunedì

Gol, Wankelmuth, Emma Lewis, appena ascoltata qui su Radio Number One. Buon pomeriggio a tutti, lunedì 10 di agosto è un lunedì di partenze, ma è anche un lunedì di rientri, soprattutto per quelle persone che affrontano oggi il primo giorno di lavoro post ferie, o a tutte le persone che invece si trovano in ufficio o a ristorante nella propria attività commerciale, dato che hanno deciso di partire un po' più avanti, magari verso le prime settimane di settembre, quando le destinazioni, soprattutto quelle marittime, saranno meno affollate e avrete quindi più tranquillità per godervi le meritate ferie. Un saluto va ovviamente a chi ci sta ascoltando direttamente dalla montagna, dal mare, mentre si gode i raggi di sole. È un saluto un po' meno affettuoso, ovviamente, perché vorrei essere anche io al posto vostro. No, sto scherzando. Un grande abbraccio a tutti. State ascoltando Radio Number One, le 14:52, in compagnia di Gabro fino alle ore 18. Sarà un lungo pomeriggio che passeremo insieme, dove possiamo anche parlare, interagire, e potete raccontarci la vostra estate al 393-444-0444. Questa è Summer One, l'estate di Radio Number One, che prosegue con The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Weekend su Radio Number One a chiudere questa nostra prima ora insieme nel Summer One pomeridiano.
1: Summer One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tra pochissimi secondi saranno le 15.
1: Radio Number One Notizie.
2: Le indagini sull'attentato a Siegfried Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavito, l'accusato di esserne il mandante, ordine di custodia cautelare anche per Tavares, suo braccio destro. Europa sempre più divisa sull'immigrazione, in un messaggio alla UE ai partner Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen dicono no a un'immigrazione incontrollata. Restano accesi le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Ancora raid israeliani nel sud del Libano, ieri il no di Netanyahu all'accordo mediato dagli Stati Uniti per un ritiro dalla striscia di Gaza e il disarmo di Hamas. È indagato per lesioni gravi il 19enne che la scorsa notte a Fossa Cesia in provincia di Chieti ha ridotto in fin di vita un uomo di 50 anni con un pugno in faccia. La vittima era intervenuta per difendere il figlio da un'aggressione di gruppo. Niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, ha accusato un forte dolore nel suo primo salto. Da Laura Supino, buona giornata.

mai ci accompagna ovunque, anche perché siamo nel pieno di agosto, c'è chi è già in vacanza, chi sta contando le ore prima di partire e chi invece è al lavoro e probabilmente in questo momento, come faccio io, sta guardando malissimo le foto degli altri al mare, in montagna. Qualunque sia la vostra situazione, noi rimaniamo qui ancora per 3 ore insieme e lo facciamo come al solito anche con voi.

15:12, lunedì 10 agosto 2026. Buon pomeriggio a tutti. Siete in compagnia di Gabro fino alle ore 18 in questo caldo mese estivo su Radio Number One. D'estate c'è il mare, ci sono i festival, ci sono i grandi concerti e tornano anche le sagre di paese. Perché agosto, sì, dai, in Italia significa anche questo: tavolate infinite, piazze piene, musica dal vivo e qualsiasi alimento possibile trasformato proprio nel protagonista di una festa. C'è la sagra della porchetta, mi viene in mente quella del pesce, pasta, formaggi, tartufi, polenta, qualsiasi cosa sia commestibile. Da qualche parte in Italia trova luogo per una sagra dedicata. Forse il bello di queste feste, di queste serate, è che non serve nemmeno tanta organizzazione, no? Cioè si può partire senza grandi aspettative, arrivare magari in un paesino che non avevamo mai sentito nominare e due ore dopo siamo immersi in una grande festa di paese, seduti a un tavolo con un piatto enorme davanti a un'orchestra che suona dal vivo e con tante persone che ballano e si divertono tutta la sera. Un'ottima occasione, ma non per mangiare leggero, perché chi non torna alla sagra dalla sagra rotolando, ecco, probabilmente ha sbagliato sagra. Su Radio Number One c'è Miley Cyrus.

0: Loco Loco Gordo Rainer Zonnenwelde, siete su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Scarica l'app di Radio Number One.
4: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

Francesco Gabbani, Summer Funk, appena ascoltata su Radio Number One. Buon pomeriggio a tutti, è lunedì 10 di agosto, siete in compagnia di Gabbro fino alle ore 18. Francesco Gabbani che ha una bellissima storia da raccontare, perché per lui il successo è arrivato, sì, parecchio, ma in età adulta. Quindi ha avuto tantissima gavetta da fare, fino a quando poi nel 2016 è arrivato primo al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone Amen. Da lì in poi Occidentali Scarma, viceversa. Ha fatto veramente un sacco di grandi successi che puntualmente passiamo anche noi qui di Radio Number One. Le 15:26, ci siete anche voi al 393-444-0444, numero da utilizzare per continuare a raccontarci quella che è la vostra estate 2026. Non molliamo neanche noi qui su Radio Number One, né in onda ma neanche sui social network. Seguiteci per rimanere aggiornati su tutti i nostri eventi, quelli a cui partecipiamo come radio partner, specialmente se siete nuovi qui connessi per la prima volta. Adesso arriva Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

3 oggi 10 agosto è anche una grande giornata di sport in piscina, perché agli europei di Parigi è iniziato ufficialmente il programma del nuoto in vasca, anche per l'Italia che si presenta con 48 nuotatori convocati. Ci sono stati segnali molto positivi nelle batterie di stamattina, quindi nelle prime gare che i nostri atleti hanno affrontato, e questa sera dalle 18:30 in poi si comincia a fare sul serio. Semifinali, finali, le prime medaglie del nuoto in vasca da assegnare in questo europeo che ci ha già regalato grandi gioie anche nei tuffi, dove abbiamo vinto un sacco di medaglie. Abbiamo fatto anche un record con un atleta che ha vinto praticamente 6 medaglie di fila, tutte oro. Non era mai successo nella storia dei proprio dei europei, dei campionati di nuoto a livello anche mondiale. Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Number One, c'è Joe.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: La musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Sologenic, photogenic, shoot.
1: Radio number one, un minuto alle 23.
2: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights, il suono della notte.

0: One Nights.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Summer One Nights su Radio Number One.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui,

0: Radio Number One, le due. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.